0: Bene, quanto li fa?
1: Quanto li fa?
0: Do you have a hazmat officer call the UMFD OSC phone in the notes?
1: Di quanto li fa?